0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatori, oggi è martedì 4 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. La comunità degli italiani di Lussimpiccolo organizza una serata letteraria con la poetessa Mara Ballan, che presenterà la sua raccolta di poesie intitolata Il mio viaggio verso il mare, Moe Puttovagne Prima Moro. Attraverso i suoi versi, l'autrice racconta ricordi, amicizia ed amore per il mare, creando un legame tra Lussino e le regioni italiane da cui proviene, tutto accompagnato dalla musicista Antonella Cunda. La serata letteraria fa parte del programma Poeticamente, che si terrà oggi alle ore 19.30 presso Villa Perla a Lussimpiccolo. Prosegue anche il programma estivo di Chiusi. Per i più piccoli è stato organizzato un laboratorio creativo condotto da Jelena Sikiriza, con l'obiettivo di stimolare la fantasia, l'apprendimento e la socializzazione attraverso il gioco e diverse attività artistiche. La partecipazione è gratuita. Il laboratorio si svolgerà oggi dalle ore 18 alle 21 presso Torac a Chiusi. In attesa della tradizionale festa delle cozze di sabato, oggi proseguono le veloselske liete usanze, i giochi estivi di Lussingrande, con il torneo di Cornhole, rinviato a causa del maltempo, che aveva impedito lo svolgimento dell'evento alcune settimane fa. Il torneo inizierà oggi alle ore 17, con iscrizioni aperte fino all'inizio della competizione a Lussingrande. Questa sera, sull'isola di Ugne, è stata inaugurata la mostra intitolata Visibile in due variazioni, che propone un dialogo artistico attraverso due diverse interpretazioni dello stesso spazio e degli stessi motivi. L'inaugurazione si terrà questa sera alle ore 21 presso l'edificio della scuola di Ugne. Gli appassionati di musica classica potranno assistere questa sera a un nuovo concerto della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. In programma il violinista Airi Suzuki e la violoncellista Kayana Pachko ed il pianista Boris Kuznetsov, che eseguiranno musiche del compositore croato Igor Kuljeric e di Franz Schubert, unendo la musica contemporanea croata al repertorio romantico. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ad Ossero. Questa sera, a Cherso, si terrà anche il tradizionale concerto dei gruppi vocali Teja e Burin, che, alla vigilia della giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria, offriranno al pubblico una serata dedicata ai canti tradizionali dalmati e del Quarnero. Il concerto rappresenta anche l'apertura del programma dell'edizione di quest'anno del Zreski Semen, il seme chersino. Il concerto inizierà alle ore 21 presso il monastero di San Francesco a Cherso. In occasione della giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e della giornata dei veterani croati, domani si terrà a Lussimpiccolo la sfilata dei veterani. L'iniziativa renderà omaggio ai difensori croati e celebrerà una delle più importanti festività nazionali. La sfilata partirà domani alle ore 10 dalla riva dei capitani di Lussino e si concluderà nel centro città, proprio in piazza della Repubblica Croata. Domani sera accorriamo numerosi al concerto all'aperto dei più grandi successi di uno dei più celebri gruppi rock croati, i Daleka Obala. L'evento commemorerà l'importante festività nazionale. Il concerto inizierà domani alle ore 21.30 in piazza della Repubblica Croata a Lussimpiccolo. Essendo domani giornata festiva, i negozi Jadranka a Tergovina hanno comunicato l'orario di apertura dei propri punti vendita per domani, mercoledì 5 agosto, giorno in cui si celebrano la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei veterani croati. Durante la festività saranno aperti 4 punti vendita: i supermercati Market Cikat a Cigale, Market Slatina, Market Baldarin e Mini Market Bihar. Saranno aperti il 5 agosto dalle ore 7:30 alle ore 21:30.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi: soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio, nella Croazia di Gorska e nell'entroterra istriano e della Dalmazia, con moderata nuvolosità. Sono possibili alcuni rari rovesci. Vento per lo più debole. Nella seconda parte della giornata, da est a moderato da sud-est. In alcune zone della costa, da sud-ovest. Temperature massime giornaliere previste, comprese principalmente tra 34 e 39 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione. Ci sentiamo alle ore 16:30 con il notiziario pomeridiano. Buona giornata.
0: E il notiziario.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Lusin Piccolo, siete pronti?
2: Baila. Let me see you dance, baby.
1: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.

0: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
1: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
0: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
1: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: U trgovina Mamana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno cari ascoltatori. Oggi è martedì 4 agosto 2026. Io sono Elisa, da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza una serata letteraria con la poetessa Mara Ballan, che presenterà la sua nuova raccolta di poesie intitolata Il mio viaggio verso il mare, Moe Puttovagne, Prima Moro. Attraverso i suoi versi, l'autrice racconta ricordi, amicizie ed amore per il mare, creando un legame tra Lussino e le regioni italiane da cui proviene. Tutto accompagnato dalla musicista Antonella Cunda. La serata letteraria fa parte del programma Poeticamente e si terrà oggi alle ore 19:30 presso Villa Perla a Lussin Piccolo. Prosegue anche il programma estivo di Chiusi. Per i più piccoli è stato organizzato un laboratorio creativo condotto da Jelena Sikirica con l'obiettivo di stimolare fantasia, l'apprendimento e la socializzazione attraverso il gioco e le diverse attività artistiche. La partecipazione è gratuita. Il laboratorio si svolgerà oggi dalle ore 18 alle ore 21 presso Torac a Chiusi. In attesa della tradizionale festa delle cozze di sabato, oggi proseguono le Veloselske Lietne Ujanze, i giochi estivi di Lussin Grande, con il torneo di Cornhole, rinviato a causa del maltempo, che aveva impedito lo svolgimento dell'evento alcune settimane fa. Il torneo inizierà oggi alle ore 17, con iscrizioni aperte fino all'inizio della competizione, sempre a Lussin Grande. Questa sera, sull'isola di Ugne, sarà inaugurata la mostra intitolata Visibile in due variazioni, che propone un dialogo artistico attraverso due diverse interpretazioni dello stesso spazio e degli stessi motivi. L'inaugurazione si terrà questa sera alle ore 21 presso l'edificio della scuola di Ugne. Gli appassionati di musica classica potranno assistere questa sera ad un nuovo concerto della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. In programma il violinista Airi Suzuki, la violoncellista Kayana Pachko ed il pianista Boris Kuznetsov, che eseguiranno musiche del compositore croato Igor Kuljerić e di Franz Schubert, unendo la musica contemporanea croata al repertorio romantico. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ad Ossero. Questa sera, a Cherso, si terrà anche il tradizionale concerto dei gruppi vocali Teja e Burin, che, alla vigilia della giornata della vittoria e del ringraziamento della patria, offriranno al pubblico una serata dedicata ai canti tradizionali dalmati e del Quarnero. Il concerto rappresenta anche l'apertura del programma dell'edizione di quest'anno del Sreski Semeni, il seme cresino. Il concerto inizierà alle ore 21 presso il monastero di San Francesco a Cherso. In occasione della giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e della giornata dei veterani croati, domani si terrà a Lussin Piccolo la sfilata dei veterani. L'iniziativa renderà omaggio ai difensori croati e celebrerà una delle più importanti festività nazionali. La sfilata partirà domani alle ore 10 dalla riva dei Capitani di Lussino e si concluderà nel centro città, proprio in Piazza della Repubblica Croata. Domani sera accorriamo numerosi al concerto all'aperto dei più grandi successi di uno dei più celebri gruppi rock croati, i Daleka Obala. L'evento commemorerà l'importante festività nazionale. Il concerto inizierà domani alle ore 21:30 in Piazza della Repubblica Croata a Lussin Piccolo. Essendo domani giornata festiva, i negozi Jadranka Tirgovina hanno comunicato l'orario di apertura dei propri punti vendita per domani, mercoledì 5 agosto, giorno in cui si celebrano la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei veterani croati. Durante la festività saranno aperti 4 punti vendita. i supermercati Market Cicat a Cigale, Market Slatina, Market Baldarin e Mini Market Bihar saranno aperti il 5 agosto dalle ore 7.30 alle ore 21.30. Il comune di Lussin Piccolo celebrerà la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei veterani croati, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno dato la vita per la libertà della nostra patria, con la deposizione di corone e l'accensione di candele in memoria dei difensori croati. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale sfilata dei veterani croati e della banda musicale Josip Kašman, simbolo di unità. Il programma inizierà domani alle ore 9 presso il cimitero cittadino di San Martino, mentre la sfilata solenne partirà alle ore 10 dalla Riva Grande fino a Piazza della Repubblica Croata a Lussin Piccolo. I risultati turistici dell'area di Lussin Piccolo continuano a registrare un andamento positivo anche nel mese di luglio. Nel settimo mese dell'anno sono stati registrati 74.798 arrivi, con un aumento del 4,23% rispetto allo stesso periodo dell'anno passato, e 641.491 pernottamenti, pari ad una crescita del 2,53%. Il maggior numero dei pernottamenti è stato registrato nei campeggi, con 264.809 presenze, mentre gli alberghi hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, con 89.772 pernottamenti, segnando un incremento di quasi il 17% rispetto allo scorso anno. Il maggior numero dei visitatori è arrivato ancora una volta dalla Slovenia, seguiti da Germania e Croazia. Il trend positivo prosegue anche su base annuale. Da gennaio a fine luglio, nell'area di Lussin Piccolo, sono stati registrati 179.862 arrivi ed 1.190.244 pernottamenti complessivi, con un aumento dell'1,96% negli arrivi e dello 0,91% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra poco più di una settimana, il cielo sopra la Croazia offrirà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi anni, un'eclissi parziale di sole. Questo raro fenomeno celeste sarà visibile anche nel nostro territorio e durerà circa 101 minuti. Nella parte occidentale della Croazia, compreso il Quarnero, la Luna coprirà oltre il 90% del diametro del Sole, rendendo lo spettacolo particolarmente suggestivo. Una delle particolarità di questa eclissi è che si verificherà poco prima del tramonto. Per osservarla nel modo migliore, si consiglia di scegliere un luogo con una visuale libera verso ovest o nord-ovest. Gli esperti ricordano inoltre che il sole non deve mai essere osservato ad occhio nudo, ma esclusivamente utilizzando speciali occhiali protettivi o appositi filtri solari. Gentili ascoltatori, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci risentiamo stasera alle 19.30. Buona giornata.
0: Il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, con la formazione di nubi localizzate nella Croazia montuosa e nell'entroterra dell'Istria e della Dalmazia. Sono possibili occasionali rovesci pomeridiani. Vento per lo più debole, nella seconda parte della giornata da est a moderato da sud-est, nell'Adriatico da sud-ovest. Temperatura minima dell'aria variabile tra i 15 e i 20 gradi, al mare tra i 22 e i 26 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista in Croazia per domani, variabile per lo più tra i 34 e i 39 gradi.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Lusin Piccolo, siete pronti?
4: Baila, let me see you dance there.
3: Venerdì 7 agosto, alle 21.30, in Piazza della Repubblica di Croazia, vi aspetta l'energia travolgente dello Zucchero Tribute Band, Diavolo in Noi. Ad arricchire la serata ci sarà anche uno speciale ospite musicale, che in un emozionante duetto farà rivivere le indimenticabili canzoni del grande Luciano Pavarotti. Vi aspettiamo venerdì 7 agosto alle 21.30 in Piazza della Repubblica di Croazia, la vostra comunità degli italiani di Lusin Piccolo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori, oggi è martedì 4 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. Gli appassionati di musica classica potranno assistere questa sera ad un nuovo concerto della 51esima edizione delle serate musicali di Ossero. Il programma: il violinista Airi Suzuki, la violoncellista Kayana Pacco ed il pianista Boris Kuznetsov, che eseguiranno musiche del compositore croato Igor Kuljeric e di Franz Schubert, unendo la musica contemporanea croata al repertorio romantico. Il concerto avrà inizio questa sera alle ore 21 nell'ex cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ad Ossero. Questa sera sull'isola di Unie sarà inaugurata la mostra intitolata Visibile in due variazioni, che propone un dialogo artistico attraverso due diverse interpretazioni dello stesso spazio e degli stessi motivi. L'inaugurazione si terrà questa sera alle ore 21 presso l'edificio della scuola di Unie. Questa sera a Cherso si terrà anche il tradizionale concerto dei gruppi vocali Teja e Burin che, alla vigilia della giornata della vittoria e del ringraziamento della patria di domani, offriranno al pubblico una serata dedicata ai canti tradizionali dalmati del Quarnero. Il concerto rappresenta anche l'apertura del programma dell'edizione di quest'anno del Zreski Semegni, il seme chersino. Il concerto inizierà alle ore 21 presso il monastero di San Francesco a Cherso. Il comune di Lussimpiccolo celebrerà domani la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei veterani croati, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno dato la vita per la libertà della nostra patria, con la deposizione di corone e l'accensione di candele in memoria dei difensori croati. Le celebrazioni proseguiranno con la tradizionale sfilata dei veterani croati e della banda musicale locale Josip Kašman, simbolo di unità, coraggio e libertà. Il programma inizierà domani alle ore 9 presso il cimitero cittadino di San Martino, mentre la sfilata solenne partirà alle ore 10 dalla Riva Grande fino a Piazza della Repubblica Croata, proprio nel centro città di Lussimpiccolo. Essendo domani giornata festiva, i negozi Jadran Katergovina hanno comunicato l'orario di apertura dei propri punti vendita per domani, mercoledì 5 agosto, giorno in cui si celebrano la giornata della vittoria e del ringraziamento alla patria e la giornata dei veterani croati. Durante le festività saranno aperti 4 punti vendita: i supermercati Market Cicat a Cigale, Market Slatina, Market Baldarin e Mini Market Bijar saranno aperti il 5 agosto dalle ore 7:30 alle ore 21:30. Sempre domani sera accorriamo numerosi al concerto all'aperto dei più grandi successi di uno dei più celebri gruppi rock croati, i Daleka Obala. L'evento commemorerà l'importante festività nazionale. Il concerto inizierà domani alle ore 21:30 in Piazza della Repubblica Croata a Lussimpiccolo. I risultati turistici dell'area di Lussimpiccolo continuano a registrare un andamento positivo anche nel mese di luglio. Nel settimo mese dell'anno sono stati registrati 74.798 arrivi, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e 641.491 pernottamenti, pari ad una crescita del 2,53%. Il maggior numero dei pernottamenti è stato registrato nei campeggi, mentre gli alberghi hanno ottenuto risultati particolarmente positivi, segnando un incremento di quasi il 17% rispetto allo scorso anno. Il maggior numero dei visitatori è arrivato ancora una volta dalla Slovenia, seguita da Germania e Croazia. Il trend positivo prosegue anche su base annuale, da gennaio fino a fine luglio. Nell'area di Lussin Piccolo sono stati registrati 179.862 arrivi e 1.190.244 pernottamenti, con un aumento esponenziale dell'1,96% negli arrivi e dello 0,91% nei pernottamenti, tutto sempre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra poco più di una settimana, il cielo sopra la Croazia offrirà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi anni, un'eclissi parziale di sole. Questo raro fenomeno celeste sarà visibile anche dal nostro territorio e durerà circa 101 minuti. Nella parte occidentale della Croazia, compreso il Quarnero, la Luna coprirà oltre il 90% del diametro del Sole, rendendo lo spettacolo particolarmente suggestivo. Una delle particolarità di questa eclissi è che si verificherà poco prima del tramonto. Per osservarla nel modo migliore si consiglia di scegliere un luogo con una visuale libera verso ovest o nord-ovest. Gli esperti ricordano inoltre che il sole non deve mai essere osservato ad occhio nudo, ma esclusivamente utilizzando speciali occhiali protettivi o appositi filtri solari. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione, vi auguriamo una piacevole serata, rimanendo all'ascolto dei programmi di Radio Lussino. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine...
3: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa ne spendiamo il ciel, stiamo fa...